0: guys, and he has this one a piece of art which is called Wall Drawing 305, which includes instructions on how to draw a line. So Caroline Shaw is using some of those instructions as the words. The way that she puts them together creates the music that is around the words, and it sort of becomes this self-fulfilling thing, do you think? Well, staying very much in the 21st century, and here's a Swiss composer, Swiss-born Austrian composer, actually, his name Beat Führer, and this is a piece called Enigma 5. Now, in this work, Beat is curious about the phenomenon of doubling and also of distortion into shadow. Here's the beginning of Enigma 5.
1: Vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, vedrà, ved